0: Oui, mais quoi qu'on démarche, mais quoi qu'on démarche. Oui,
1: ma come senti c'è casa tua in francese?
0: Che mamma poi è? Che mamma poi è?
1: Credo in Dio!
0: Qui me, qui me, qui me!
1: Come senti c'è casa tua in francese?